Ahora me siento ayer con el mismo mal, ni por ni por nada, con el mismo. De verdad nací, pero yo más mantiene haciendo más mal, no hago mucho, haciendo que le verdad. Y si de eso no mando, no hago tan mal, yo de ya, si da tanto, si da tanto, me da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, si da tanto, Amo Bhagavatim Pratyaparamitayam Natatita Ilisi Ilisi Milisi Milisi Minaya Binaya Amo Bhagavatim Pratanga Prati Pratanga Prati Iridirti Miti Miti Shuriti Shuriti Ushira Ushira Buya Buya Swadhi Yamati Yamati Yamati Yamati Yamati Yamati Yamati Amma Yadamma Hitu Prabhava Hitu Nikasati Yamati Yamati Yamati Yamati Yamati Yamati Yamati Yamati Yamati Yamati Yamati Yamati Bazaset ne vardı bizim ben babası diye sorduk hemen bana nasıl masa vardı mesela masa meydana şeyin ha ha ha ho ama nasıl vardı kadar dedim ama

Nel reprinsi invece c'è un Buddha. Sì. Sì. So che tengo. Purified, totally illuminate oneself, purified all the elements, need karma, all the wrong concepts.